0: Rain Over Me, il brano di Pitbull insieme a Mark Anthony che ci accompagna indietro nel tempo. E sentiamo chi accompagna la nostra musica in questa domenica. Dove portate il suono? Ciao!
1: E per due.
0: Gente che è venuta a ballare ai nostri party in questi giorni. Dove siete? Da dove e da quando si balla con Disco Radio Don Cash? Ciao! Chi è con me?
1: Da giorni!
2: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto le ascoltatrici. Ciao ciao!
0: Beh, vedi, hai fatto il mollicone ma non l'hai voluto dire il nome, non te lo sei accollato fino in fondo. 393-800-3000, quando Don Cash e Disco Radio si balla, da dove e da quando siete con noi?
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis e New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
12: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
13: Ambu, mi piaci tu.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Info e sedi su Renault.com.
0: Di notte che succedono tante di quelle cose, talvolta belle, talvolta brutte, talvolta da ricordare, talvolta da dimenticare all'istante. Comunque giusto di notte, come il prossimo brano. Cinture allacciate, vi riporto al 94. James Spoon, Ride in the Night. Rhythmic History.

0: definirla epica mi sembra anche riduttivo. Fate, Alan Walker, Ave Max. In casa disco radio con lo zio Del Cash, se stai ballando, da dove, da quando? Fatti sentire al nostro numero di telefono.
1: Da quando ascolto disco radio?
0: Sì. Oui, è finito così. Così.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Ma come inizio settimana?
2: Io parlo disco radio,
0: sì?
2: Dalla piscina, idromassaggio,
0: ah.
2: Dal mio giardino di casa mia.
0: Ah.
2: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Hai capito, Sara da Bergamo, come farsi invidiare da tutti.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Meteo. Nella giornata di domani anticicloni rinforzo sulle nostre regioni nord occidentali, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia, caldo ancora vivibile e sopportabile con massime sostanzialmente non oltre i 32-33 gradi, settimana soleggiata ma di caldo intenso soprattutto da giovedì in poi saranno possibili nuovamente i 38-39 gradi sulla pianura padana centro occidentale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trebi Meteo.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ci avviciniamo ragazzi agli ultimi 30 minuti che trascorreremo insieme Don Cash e Disco Radio Lovers, ma poi ci risentiamo domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16. E ci avviciniamo anche al sole, quando il sole scende, il tramonto. Robbie Schulz insieme a Jasmine Thompson, The Sun Goes Down. Voliamo al 2014.

0: GNA, Morning Again, Getta, yeah, Megan Thee Stallion e Andrea Bocelli. I Disco Radio Lovers, sorelle e fratelli con Don Cash che si raccontano dove siete e da quanto tempo ballate con noi. Proviamo a sentire, 398-7000.
1: Sono Alex da Como.
0: Como?
1: Vi ascolto da lontano 1999, quando c'era la Disco Parade.
0: La DDD, la Disco Parade. Grande Marcone, anche avanti, provi.
2: Andrea da Ivrea.
0: Ivrea, Andrea.
2: Vado, gli snap, ma di cosa stiamo parlando?
0: L'abbiamo sentito prima. Della musica dei 90, comunque lei
2: ha fatto la storia della musica.
0: Già.
2: Anni 90.
0: Già.
2: Sì.
0: Così, c'è dell'entusiasmo nei confronti degli anni 90. Voglio tornare.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Andrea da Saviano. Buon voyage.
0: Buon voyage, bello, buon voyage.
1: Non volevo che passare un pomeriggio senza di te. Sei il migliore.
0: Ma grazie di cuore,
1: ciao,
0: vedi?
1: Simone, la
0: Simone, ti abbiamo accontentato questa settimana totalmente, 7 su 7, pure sabato e domenica, pure la notte, pure sui palchi di tutta Italia, che vuoi di più? Pronto?
4: Ciao Don, Rossada, Marcallo, il Verona è stato bellissimo, c'ero anche io.
0: Grandi, tutti gli amici che sono venuti a vederci in tutti,
2: Fabio,
0: i nostri parti.
2: Sono Eugenio da Novara, il canalista.
0: Ciao, Eu.
2: Come si dice a Roma, oggi ti semo, domani puro, e chi non ascolta di scorata sarà figlia del...
0: No, va bene, abbiamo capito, però mi sei piaciuto.
5: E adesso è arrivato il
6: Disco Radio.
0: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un mero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto S.P.A. Per te è tutta la gamma Renault o Dacia con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto S.P.A. ti aspetta a Bigemano, Novara, Magenta e Casal Bernoni. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Correre lontani dal sole a quest'ora non è più un problema. Run from sunlight, Dracula è il titolo della prossima, una di quelle che abbiamo imparato ad ascoltare ad amare proprio quest'estate. Team Impala, Genie insieme a Boys Noise. Quando cash ai Disco Radio Lovers arriva Dracula, altro il volume della musica.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Così siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie di essere stati con me e con noi, come sempre, oggi, come tutti i giorni. Da parte di Don Cash è tutto. Ci risentiamo domani dalle 13 alle 16 della Family del pranzo. Vi auguro una buona domenica sera, una buona estate. E da parte mia, peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Vi piace la musica anni 90, per caso? E allora vi do il benvenuto all'interno del vostro programma preferito. Si chiama Rethink Easter Extended Version. Io invece mi chiamo Alessia Roisi e sono pronto ad accompagnarvi qui nel corso dei prossimi 60 minuti riascoltando quelle che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì. Tra un attimo Love con Summer Summer, Dario G con Carnaval de Paris, subito i Daft Punk dal 97. Ripartiamo.